25ª domenica del tempo ordinario. A tutti voi in ascolto e fedeli qui presenti vi auguro una serena e santa messa. Oggi è la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Iniziamo con il canto Ti esalto di

0: Quest'oggi domenica 20 settembre, questa è la messa delle 8 del mattino che viene offerta per i defunti Pietro e Francesco Silvaggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, seguite nel foglietto per questo atto penitenziale. Umile e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà. Pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
1: ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, gloria a Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sedete.
2: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutta la creazione, le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro anche: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?

0: un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Questa domenica il Vangelo ci propone la parabola degli operai mandati nella vigna. Però voglio menzionare una frase della prima lettura che un po' dà il tono a tutte le letture o il tema principale di quest'oggi, e cioè: le vostre vie non sono le mie vie. E questo un po' spiega anche il Vangelo di oggi. Questa parabola spiega che cos'è il regno dei cieli, e cioè ci dà una visione della vita, come opera Dio nei nostri confronti e come dobbiamo operare noi stessi e tra di noi. Anzitutto, quello che subito appare ai nostri occhi è un'ingiustizia apparente verso gli operai che hanno lavorato tutto il giorno nella vigna, sopportando il peso e il caldo della giornata. Sono gli operai dell'alba, ricevettero la stessa paga, un denaro, che hanno ricevuto quelli dell'ultima ora e delle altre ore, dell'ultima ora in modo particolare. Sembra proprio una ingiustizia, ma in verità il padrone non è ingiusto, perché così si era accordato con loro all'inizio della giornata. Quindi la vera chiave di lettura per comprendere questa parabola è il denaro. Questo denaro, un denaro al giorno. Che cos'è questo denaro? Il denaro è la vita eterna, è la felicità eterna, il paradiso. Questo è il denaro. E questa interpretazione cambia tutto il significato della parabola. Il Signore ci insegna che ci ha chiamato tutti a lavorare nella sua vigna, nel suo regno. Alcuni si dedicano a Dio e il suo regno e alla Chiesa fin da fanciulli, come San Padre Pio, San Domenico Savio, Santa Teresa Gesù Bambino, e anche alcuni di noi. E fin da fanciulli andavamo in chiesa e siamo stati fedeli, mentre altri hanno abbandonato, poi sono ritornati. Ricordo anche il ragazzo Carlo Acutis, che è morto a 15 anni. Altri incominciano a scoprire il Vangelo e mettono in pratica la loro gioventù, 20-30 anni, come Sant'Agostino, San Francesco, che passava una vita spensierata. San Francesco non era cattivo, ma pensava a divertirsi. Altri scoprono la fede a 50 anni, 60, magari quando i loro figli fanno la prima comunione, i sacramenti,

altri 70 anni, 80 anni in punto di morte. Nella Bibbia abbiamo alcuni esempi di alcuni che sono entrati nella vigna del Signore molto tardi. E Matteo era un pubblicano, un peccatore pubblico, Zaccheo che rubava, il buon ladrone soprattutto, e all'ultimo minuto, le ultime ore della sua vita, ha ricreduto in Gesù e ha chiesto perdono. Bene, possiamo chiederci come mai Dio chiama alcuni all'alba, altri a mezzogiorno, altri alla sera. In verità Dio chiama tutti all'alba, ma alcuni rispondono più tardi. Così dice San Giovanni Crisostomo. Dio chiama tutti all'alba, ma alcuni fanno l'orecchio di mercante, cioè non sono pronti. Bene, la parabola, i primi operai sono scandalizzati per l'ingiustizia del padrone, il quale in verità è giusto. Dio sempre è giusto, Dio è la giustizia stessa. E allora sono scandalizzati per la sua bontà. Sei invidioso perché io sono buono e le vostre vie non sono le mie vie. Tutti noi abbiamo conosciuto le persone che erano lontane da Dio e dalla Chiesa e poi si sono convertite. Non dovrebbe essere una gioia per noi? Non abbiamo forse pregato per la loro conversione? Se siamo stati fedeli tutta la vita, ringraziamo il Signore, perché solo con l'aiuto del Signore possiamo essere fedeli. Se abbiamo conosciuto e amato tardi il Signore, come Sant'Agostino che disse, scrisse, tardi ti ho amato. Ecco, ringraziamo allora per la sua misericordia, per chi è ritornato al Signore tardi lo ringrazia. E tutti però rivestiamoci di umiltà, perché solo per la misericordia di Dio ci salveremo. E tutti dobbiamo essere umili e ringraziare il Signore per la sua misericordia. E se il Signore ci ha aiutato fin da fanciulli, ringraziamolo. Invochiamo la Vergine Santissima, Madre Misericordia, e San Giuseppe, perché pregano il Signore per noi, ci aiutino a essere fedeli e a non allontanarsi dalla Chiesa. E succede qualche cosa, dobbiamo saper perdonare e portar pazienza, non è vero? Vergine Santissima, San Giuseppe, pregate per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora rinnoviamo la nostra fede recitando insieme il Credo. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
1: ponte. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
0: verrà nella gloria per giudicare vivi e morti.
1: Il suo regno
0: avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola e giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperto al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e dai gesti di generosità, della generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Dio Padre potente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Amen. Offriamo i nostri doni al Signore cantando tutti assieme come spighe nei campi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, oh Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo Signore nostro, egli nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati allo Spirito di Gesù, illuminati alla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Il regno, tu e la potenza, la gloria. storia dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Come canto di comunione canteremo: Tu fonte viva.

questo momento di silenzio chiudiamo i nostri occhi per parlare con il Signore. Signore, tu sei giusto e vuoi che ami tutti nel tuo regno, nella tua vigna, e vuoi portarci tutti nel cielo. Questo denaro che è il paradiso, ti ringraziamo il tuo amore vicino alle nostre famiglie, vicino agli ammalati. Dona la pace al mondo intero. Accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, vicino il Santo Padre, la Chiesa, la nostra parrocchia e tutte le parrocchie del mondo.

0: In piedi, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, col tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel bollettino troverete un foglietto colorato, c'è l'arcivescovo che terrà un pellegrinaggio e quindi delle conferenze a Notre Dame du Cap il 3 ottobre, guardatelo, è in francese, qualcuno può partecipare e sarà in francese. Bene, la giornata mondiale migrante e rifugiato domenica prossima alla Chiesa Maria Ausiliatrice con Santa Messa alle 5 della sera, presieduta dall'arcivescovo Lepin, Christian Lepin. La Santa Messa sarà multilingue, perché tutti i migranti, i rifugiati, non solo italiani, ma tutti gli altri, quindi è multilingue con tre corali di ragazzi in tre lingue diverse, perché il tema è sui bambini e lo sfruttamento dei bambini, eccetera. E allora saranno tre corali ragazzi in tre lingue diverse. Non c'è il bus, ognuno andrà con la sua macchina, venite numerosi. Bazar il 3 e 4 ottobre, portate vestiti, puliti, oggetti vari, cerchiamo volontari. La seconda colletta per le necessità della Chiesa canadese è domenica prossima. Il Giubileo francescano, sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi nel 1226. La comunità italiana, questa volta solo gli italiani, la comunità italiana di Montreal organizza un pellegrinaggio con indulgenza plenaria il 4 ottobre alla Chiesa Madonna di Częstochowa dei Francescani Conventuali. Il nunzio apostolico presiederà la Santa Messa in italiano alle 4, la messa alle 4. Il bus, 15 dollari, partirà alle 2:30 davanti alla chiesa, chiamate l'ufficio. Poi vedete altri annunci nel bollettino, corsi lingua in spagnolo e francese, la messa memoria di San Padre Pio il 23 settembre, portare cibo per famiglie bisognose, e continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ringraziamo il Signore di questa santa liturgia con il canto Nomen Dulcis.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo anche oggi puntualmente in collegamento telefonico con Fabrizio Intravaia. Scopriamo insieme chi sono i suoi ospiti. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi il microfono di CFMB è alla Salle, al club del Margherite d'Oro, e sono in compagnia della presidente del club Rosella Peluzzo, della vicepresidente Lina Del Duca e della segretaria la signora Nadia Arsinò. Buongiorno, come state?
3: Salve, salve, bene.
2: Ben ritrovate. Allora, il club Le Margherite d'Oro alla Salle, dunque. Il club è chiuso per la pausa estiva,
3: sì.
2: Adesso siamo nel mese di settembre, le attività sono riprese per la round 3, come si dice,
3: sì,
2: qui in Quebec. E allora lasciamo subito la parola alla presidente, sì, Rosella.
3: Allora,
2: cosa succede?
3: Siamo qui e... Come hai detto tu, abbiamo preso 2 mesi di pausa di estate perché facciamo le attività fuori del club, abbiamo le attività delle bocce, quindi chiudiamo il dentro e stiamo fuori a fare le attività con queste belle signore. Quindi noi ci divertiamo con loro e facciamo... tutte le attività con loro. Allora, quindi oggi è il primo giorno che rientrano dopo 2 mesi, il bingo, oggi si fa il bingo, poi abbiamo l'attività yoga, abbiamo la danza linea, facciamo la danza linea e giochiamo anche alle carte, quindi li teniamo bene occupati. E anche con il mio comitato organizziamo le uscite, la raccolta di mele, la cabana sucra, quindi li teniamo bene occupati.
2: E vedo, sì, che in effetti il programma è molto ampio, molto vasto, e mi fa piacere vedere anche che la vostra sala è piena di,
3: sì,
2: gente, tutti pronti con queste belle magliette rosse. Forse voi alla radio, no, senza forse, non potete vederle, ma dovete sapere che il comitato, le persone del comitato hanno tutte una bella maglietta rossa con la scritta in oro, Margherite d'Oro. Allora, signora Lina, la vicepresidente, sì, dunque, dove si trova esattamente il club Le Margherite d'Oro?
4: A Villa Sal, si trova a Villa Sal sulla strada
3: Robert.
4: Ma come vedete, come abbiamo aperto lunedì per la danza di gruppo, e ne siamo abbastanza, e come non mi viene.
2: Come attività
4: facciamo, ci sono 6 nuove che vengono per la danza di gruppo e gli piace, come a me mi piace portare avanti io e Luisa Di Benedetto, e portiamo avanti la danza e facciamo la fine del mese, dopo facciamo pure la festa danza sociale, mm-hmm, per la festa. Ne siamo abbastanza, ci divertiamo e cerchiamo, il comitato cerchiamo assai per divertire.
2: Per stare insieme, per divertirsi,
3: per mantenerli occupati.
2: Allora, sì, dunque, la signora Nadia, la segretaria, giusto? Ecco, signora Nadia, allora quanti membri avete più o meno al vostro club?
5: 200.
2: Circa 200.
5: Sì. Circa 200.
2: Ma sono tutte donne, se non
3: tutte
2: sbaglio.
3: Donne.
2: Eh?
3: Un paio di uomini.
2: Un paio, allora. Come mai solo un paio?
5: I mariti che vogliono venire vengono.
2: Sono sempre i benvenuti.
5: Benvenuti, diventano membri. Poi
2: certo.
5: Accompagnano le mogli e si divertono.
3: Insieme.
2: Ho capito, d'accordo. Allora, dunque abbiamo detto le attività, i membri, a quali giorni, in quali giorni vi riunite?
3: Quindi i giorni che ci riuniamo è il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
2: Allora, quasi tutta la settimana.
3: Noi proviamo di farli divertire tutti i giorni, ma oddio, abbiamo bisogno anche noi un giorno di riposo.
2: Certo,
3: perché
2: certo.
3: Essendo 200 membri, quindi ne abbiamo molti, allora c'è tanto da organizzare.
2: Certo, tante cose da fare.
3: Sì. Allora proviamo di essere occupati tutti i giorni, però noi vogliamo anche quel giorno di riposo.
2: Certo, di riposo, un pochino di riposo. Ecco, è una domanda che faccio a tutte e tre. Quali sono le attività che preferiscono fare i vostri membri?
3: Loro piacciono giocare a bingo, piacciono a fare la danza linea e piacciono essere insieme in social gathering, tutti insieme per fare il breakfast insieme, andare a cena, insomma,
2: a prendere un caffè insieme.
3: A loro piacciono fare questa riunione tutti insieme così, allora, e stare sempre insieme
2: per socializzare
3: giusto.
4: Pure per gli anziani che escono da casa e che hanno un posto per uscire, parlare,
2: certo.
4: E stiamo insieme e passa quella mezzogiornata.
2: Esattamente, il club diventa un po' un punto di riferimento.
4: Sì, bravo.
2: Ma allora faccio adesso la stessa domanda, però a ognuno di voi: qual è la cosa che preferite fare di più al club?
4: Per me? La danza in linea.
2: Sì. Allora Bellina, la vicepresidente, la danza in linea. Per Rosella.
3: Per me mi piace quando ci riuniamo e facciamo quel gioco delle carte, perché a me mi porta la nostalgia, diciamo, quando in Italia si gioca le carte italiane.
2: Sì, quindi.
3: Io vedevo a mio nonno che giocava le carte, e quindi a me piace portare questa.
2: Certo, si ricorda questa atmosfera
3: in Italia che si
2: paesi,
3: faceva
2: in
3: quindi
2: Italia.
3: Giochiamo alle carte tutti i venerdì ed è bello, è molto bello.
2: E invece Nadia,
5: noi invece, a me pure mi piace giocare alle carte, però sono contenta di fare questo bingo, perché chiamo io i numeri e
2: contento. La grande organizzatrice del bingo.
5: Beh,
2: diciamo,
5: io non sono organizzatrice, la presidente che organizza bene, ma no, mi piace perché la gente sono contenti. E quando gridano
2: quando
5: quel
2: tira
5: bingo,
2: fuori il numero giusto che gridano bingo è la soddisfazione, giusto?
5: Sì.
2: Ok, d'accordo. Allora facciamo un piccolo giro di domande più personali. Rosella, tu sei originaria di dove sei nata?
3: Dall'Abruzzo, non sono nata in Italia, però sono cresciuta in Italia, sono cresciuta a Vasto, provincia di Chieti, in Abruzzo.
2: Ho capito, benissimo. Invece Lina, dove sei nata?
4: Sono nata a Peschici, provincia di Foggia e Gargano, le Puglie.
2: Pugliese.
4: Sì.
2: E invece Nadia?
5: Io sono nata a Prato, provincia di Firenze, and siamo venuti via dall'Italia nel 1952, allora...
2: Qualche anno fa. E dopo cosa ha fatto nella vita?
5: Sono andata a scuola, ho lavorato e poi quando sono andata in pensione sono arrivata al club.
2: Ecco, giustamente. siete nonne, faccio questa domanda.
3: Sì. Io ho un nipotino, si chiama Michael, è solo un nipotino.
2: Ecco, allora io voglio sapere, voi parlate in italiano con i nipoti a casa?
3: Sì, io sì, perché sono stata cresciuta in Italia e quindi ho fatto le scuole lì in Italia e per me è molto importante la lingua
2: mantenere
3: italiana.
2: Questa tradizione.
3: Sì. Anche se non sono nata lì, per me è come se sono nata lì.
2: Certo, ho capito.
4: Invece i miei nipoti si sono fatti cittadini italiani.
2: Ecco.
4: Adesso hanno pure il passaporto italiano.
2: Bellissimo. Ancora le tradizioni continuano.
4: Sì.
2: Invece Nadia?
5: E io finché mi sono sposata si parlava in italiano a casa, e dopo con mio marito che non parla l'italiano è canadese
2: dai
5: marittimi si parla inglese a casa, e io con i miei figli due e i nipotini e nipoti 4.
2: Ho capito, va bene, d'accordo. Allora io ringrazio Rosella, Nadia, Lina, faccio tanti auguri al Club Le Margherite d'Oro, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie. Ciao a tutti.
4: Sì, buona giornata. Ciao.
3: Grazie.
1: Ringrazio Fabrizio, la presidente del Club Margherite d'Oro di La Salle, Rosella Peluzzo, la vicepresidente, Lina De Luca e la segretaria Nadia Assinò. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Confermo, io sono qui. Cantava Claudio Baglioni, invece chi vi sta parlando in questo momento, Alessandro Fortino, davvero contento di ritrovarsi di nuovo in vostra compagnia per questa terza domenica del mese di settembre. Oggi è il 20 settembre ed è anche il 263esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda i santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Asang e compagni, e la Chiesa ricorda anche Sant'Eustachio e Santa Candida. Ed è anche una giornata molto speciale. Se avete ascoltato CFMB nel corso degli ultimi giorni avete sicuramente già sentito l'annuncio, altrimenti lo scoprirete con me questa mattina, ma non sarò da solo. Per il momento sì, in qualche modo, voi lo sapete, si chiama questa trasmissione Domenica Insieme perché siamo insieme, non siamo mai da soli. Dal momento che accendiamo la radio ci siamo sintonizzati sul 1280 e ascoltiamo questa trasmissione che anche la domenica vi tiene compagnia. Allora, oggi a livello di appuntamenti ce ne sono diversi, oltre a quello quasi preannunciato. Non voglio dirne di più perché voglio veramente che siano loro a presentarsi in onda, ma a livello di eventi ce ne sono tanti oggi, perché in questa domenica c'è l'inizio di un evento sportivo a quanto storico, perché era da oltre un secolo che non si svolgevano qui i campionati del mondo di ciclismo su strada. È già iniziata la prima prova, quella femminile, iniziata da qualche minuto, iniziava alle ore 9, poi ci sarà quella maschile. Di questo vi parlerò nel corso della seconda ora, perché è un evento attesissimo. Già c'erano stati giri ciclistici di Quebec e di Montreal la settimana scorsa e adesso ci ritroviamo con i campionati del mondo, che sono giunti tra l'altro alla 99esima edizione. Si tengono da oggi fino al 27 settembre e così mettono anche in risalto le nostre vedute, perché le immagini saranno alquanto belle, un po' come accade per il Gran Premio di Formula 1 di Montreal per quel che concerne il giro ciclistico, i campionati del mondo. Ebbene, ci saranno tante vedute perché si percorre intorno al Montreal, ma anche in varie zone a sud della metropoli. Parleremo di questo, parleremo anche dell'inizio del pre-campionato di hockey su ghiaccio. C'è stato anche il Gran Premio di Austria nel MotoGP, è in corso la quinta giornata di campionato sia massimo che cadetto e seguiremo le partite insieme nella seconda ora, questi e altri risultati. Ma non solo questo, c'è in questa trasmissione, ci dovrebbero, innanzitutto ve lo dico, ci dovrebbero essere i soliti appuntamenti, potrebbero essere tutti un po' accorciati per lasciare campo, dare spazio a questa bella iniziativa nella quale è coinvolta anche in qualche modo CFMB. Allora, togliendo un po' di tempo alla solita trasmissione, quello che faremo, cercherò io, non so se sarà facile per me farlo, ma cercherò di parlare un po' di meno, cercherò di essere più conciso ancora, più breve ancora nei miei interventi per farvi ascoltare il massimo di musica attraverso tutto. Però ci dovrebbero essere i soliti appuntamenti intorno al 45esimo minuto di ogni ora, il brano dal sapore locale, i risultati delle lotterie, tra poco anche l'accade oggi, alle 11.15 l'oroscopo, alle 11.30 però il formato potrebbe cambiare leggermente. E per voi oggi ho un brano strumentale che seguirà i risultati delle lotterie, un brano strumentale che è famosissimo nel mondo, però a sorpresa non proviene dal paese da cui ci si potrebbe aspettare. Questo lo scopriremo subito dopo i risultati delle lotterie. Per il momento direi di passare di nuovo alla musica. Dopo aver iniziato la trasmissione con Claudio Baglioni, io sono qui, continuiamo con Diodato, Essere Semplice.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di tonno ideali per il barbecue, 16,99 la libra. Gamberi d'Argentina, 16,20, 2 libre, 24,99. Avocado o mango, 4 per 5 dollari. Rib steak, 18,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Taccuino sociale.
4: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
5: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514 852 42 35. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
4: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili

0: aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: La prima versione di questo brano famosissimo era del 1938, cantata da Nuccia Natali, però questa è sicuramente la versione più famosa ed era The Showman, capeggiati da Mario Musella, che nel 1968 ci riproponevano questo grande successo. A breve i risultati delle lotterie, però prima vorrei condividere con voi una notizia che non conoscevo, condivisa con me da un caro ascoltatore e amico della radio. In Brianza, le chiese ad Oggiono, qualche giorno fa, venerdì 11 settembre, c'è stata la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto, che è stata giocata lì, al Chicherin, se pronuncio bene, una schedina da 5 pannelli, dunque costo complessivo di 5 euro, che ha rapportato un bottino da oltre 223 milioni di euro, dunque la seconda vincita più alta nella storia di questa lotteria. Si conosce di questa persona soltanto il nome, non ancora il cognome, però mi hanno detto che il luogo dove è stato comprato, dove è stata acquistata questa schedina giocata lì, è un posto abbastanza vicino ad un luogo dove ha risieduto anche il nostro Rinaldo Giordano per diversi anni, e questa notizia la trovavo simpatica, l'ho voluta condividere con voi. Grazie a chi l'ha condivisa con me. Intanto, per il momento, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Prima di ciò, soltanto dirvi che fuori dai nostri studi in questo momento, sotto un cielo nuvoloso, sono 11 i gradi, ma dovremmo toccare dei valori un po' più elevati nel corso della giornata. A tra poco.
1: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
4: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
5: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato.

pere e cactus note anche come fichi d'India. E allora andiamo a vedere adesso da questa parte dell'Atlantico cosa è stato vinto. Ed è stato vinto, già ve lo dico da adesso, date una bella occhiata ai vostri biglietti, soprattutto per quel che riguarda la 6.49, perché lì è uscita la pallina d'oro. Però partiamo come sempre dal venerdì, in questo caso 18 settembre 2026, Lotomax. I numeri estratti sono i seguenti: 6, 8, 11, 14, 30, 39, 41, complementare 47, Quebec Max 4, 9, 11, 26, 37, 40, 50, complementare 38. La quotidienne di venerdì sera a due cifre, 8, 9, a tre cifre, 8, 0, 9 e a quattro cifre, 1, 5, 9, 0. L'extra di venerdì sera, 2, 0, 1, 2, 2, 4, 2 e per la mini, 2, 2, 7, 3, 0, 5. Veniamo adesso alla 6.49. Sorteggio classico, 1, 4, 13, 18, 25, 42, complementare 29. E adesso ricordo, è uscita la pallina d'oro con ad essa allegata questa combinazione 004615 05-01, valore 32 milioni di dollari. Passiamo alle altre del sabato sera. Quebec 49, 5, 14, 15, 17, 27, 32, complementare 28. Banco, anzi prima facciamo la quotidienne di ieri sera, a due cifre 4-0, a tre cifre 8-4-2 e a quattro cifre 1-5-7-5. E così abbiamo seguito il solito ordine che prosegue con i risultati, i numeri di Banco: 1, 3, 6, 10, 11, 17, 22, 24, 30, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 52, 53, 65, 66, 71, 75, 70. E l'extra di ieri sera, 2, 2, 1, 8, 5, 6, 3. Quindi, per quel che riguarda l'Automax, in palio c'erano 50 milioni e non sono stati vinti. Un vincitore del 6 su 7 più complementare vince circa 190 mila dollari e questo vincitore ha acquisito il suo biglietto in Ontario, dove sono stati vinti 7 Max Plus, 2 in Quebec, 3 nelle praterie, 1 in Columbia Britannica, ma un Max Million è stato vinto nelle province atlantiche. Prossimo montepremi, 22 settembre 2026, 55 milioni, ci saranno 4 Max Millions e 55 lotti da 100.000. Invece, per quanto riguarda Lotto 6.49, nessun 6 su 6, 2 5 su 6 più complementare che vincono circa 82.000 dollari. Questi vincitori, uno nel Quebec e l'altro in Ontario. Ma i 32 milioni di dollari sono stati vinti in Columbia Britannica. Prossimo sorteggio, 23 settembre 2026, 5 milioni sempre per il classico e 10 milioni sarà il valore della pallina d'oro. Ci sarà una possibilità su 30 che esca questa Bulldog. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti come sempre con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

0: era la versione di Hugo Montenegro and his orchestra dall'album Loves of My Life, Lady of Spain, per parlarvi del suo compositore, Tolchard Evans. È stato un pianista, autore, compositore e direttore d'orchestra britannico, uno dei compositori più affermati in Gran Bretagna negli anni 30. Tra i suoi successi si annovera l'intramontabile Lady of Spain, il brano che abbiamo ascoltato questa mattina. Sidney Edmund Tolchard Evans nasce il 20 settembre 1901 nel quartiere londinese di West Kilburn, in Inghilterra. Figlio di Edmund George Evans e Maud Tolchard, Sidney cresce a Willesden, dove la famiglia si è trasferita e dove lui stesso vivrà per il resto della sua vita. Evans inizia a suonare il pianoforte all'età di 6 anni e studia orchestrazione e direzione d'orchestra con l'intento di diventare un musicista classico, ma nel 1919 entra a far parte del personale della casa editrice di musica popolare Lawrence Wright. Nel 1924 lascia l'incarico per lavorare come pianista per film muti e orchestre da ballo, prima di fondare la propria orchestra al Queen's Hotel di Westcliff-on-Sea, trasferendosi in seguito al Palace Hotel di Southend, dove rimane per gran parte degli anni 30. A partire dalla metà degli anni 20, Sidney inizia a scrivere canzoni e, piuttosto che usare uno pseudonimo, come è consuetudine fare all'epoca, decide di firmare i suoi lavori abbandonando i suoi prenomi e conservando soltanto i cognomi Tolchard Evans. Già nel 1926 balza alla notorietà con un brano scritto insieme al paroliere Huntley Trevor, intitolato Barcelona, che diventa un successo internazionale. Il compositore londinese si afferma ancora di più 5 anni dopo, nel 1931, quando, insieme ai parolieri Henry Tilsley, Stanley Damrell e Robert Hargreaves, scrive la canzone Lady of Spain. Utilizzando un ritmo passodoble insolito, il brano viene rifiutato da diverse orchestre prima di essere reso famoso da Jack Payne and his BBC Dance Orchestra con la voce di Val Rosings. La canzone tornerà in auge 2 decenni dopo, nel 1952, quando la versione di Eddie Fisher, accompagnato dall'orchestra di Hugo Winterhalter, giunge al 6° posto della classifica Billboard. Nello stesso anno, anche l'adattamento per chitarra di Les Paul, pubblicato dalla Capitol Records, entra nelle classifiche di Billboard, salendo fino all'8ª posizione. Seguiranno numerose altre versioni, più di 70, quelle strumentali, che ne faranno uno dei pasodobles più celebri al mondo. Evans ottiene ulteriori successi come compositore con canzoni come Let's All Sing Like the Birdies Sing del 32, anch'essa scritta insieme ai parolieri Damrell, Hargreaves e Tilsley, Faith e If They Made Me a King nel 34, The Song of the Trees e There's a Lovely Lake in London del 35, I Hear Your Voice nel 42, Sailor, Who Are You Dreaming of Tonight nel 44 ed infine My September Love 56 e I'll Find You 1957. A un certo punto, 4 dei suoi brani vengono utilizzati dalle principali orchestre da ballo londinesi come sigla, ovvero cavallo di battaglia. Tolchard Evans si spegne a Londra il 12 marzo del 1978 all'età di 76 anni. Oggi ricorre il 125° anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare in questa maniera. Prima di passare a una piccola pausa pubblicitaria, soltanto aggiungere questo, che, ed è una nota simpatica davvero, il brano è stato anche inserito nel film del 1977 Slapshot, dove il giocatore allenatore Reggie Dunlop, interpretato da Paul Newman, strappa lo spartito dell'organista e gli dice «Don't ever play Lady of Spain again», ovvero non suonare mai più Lady of Spain. Noi invece questa mattina l'abbiamo fatto e con grandissimo piacere. Sono le 9:37, è un piacere per me anche essere in vostra compagnia. Pubblicità e poi di nuovo in musica.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Era Mina con Amante Amore sulle onde di CFMB 1280. Prima di passare al brano locale, il primo di questa edizione di Domenica Insieme, soltanto un aggiornamento: 39esimo minuto di gioco tra Frosinone e Como, il Frosinone in vantaggio per una rete, stesso risultato parziale tra Parma e Genoa in favore del Parma, mentre in Serie B siamo qui anche giunti al quasi termine della prima frazione di gioco e Arezzo su Tirol, come anche Verona-Vicenza, sono ancora ferme sullo 0-0. Allora lui qualche giorno fa, 3 giorni fa, avrebbe compiuto 82 anni perché nasceva a Ottawa il 17 settembre del 1944, scomparso nella stessa città nel 2021 all'età di 77 anni. Parliamo di Robert Leslie Emerson, noto in arte semplicemente come Les Emerson. Figura di spicco di questo gruppo musicale, Five Man Electrical Band, che ha ottenuto un certo successo ad inizio degli anni 70 con un brano intitolato Signs, che inizialmente era stato pubblicato addirittura come lato B di un singolo di scarso successo, Hello Melinda Goodbye, però ripubblicato qualche mese dopo come lato A. Questa volta Signs giunge al 4° posto delle classifiche canadesi e addirittura al numero 3 del US Billboard Hot 100, ed è questo brano che ci ascoltiamo questa mattina, Five Man Electrical Band, Signs.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514 727 2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
2: Vino, vino, vino, vino e bacio ancora.
3: Abbiamo guadagnato un grado dall'ultimo aggiornamento, sono 12 adesso sotto un cielo sempre nuvoloso e saranno nuvolose le prossime ore, anche se inizieranno ad esserci delle schiarite già dalla prossima ora e sarà così, nuvoloso con schiarite fino a metà pomeriggio e poi un cielo variabile. La massima prevista per oggi è di 17 gradi, il vento soffierà leggero da nord-est a circa 10 km orari, punte intorno ai 15 km orari ed un tasso d'umidità relativa dell'aria che si aggira intorno al 70%. Questa sera nuvoloso con delle schiarite, passaggi nuvolosi anche questa notte con una minima di 10 gradi. E domani mattina soleggiato con passaggi nuvolosi e una temperatura intorno ai 9 gradi, poi la massima prevista per domani pomeriggio è di 15 gradi sotto un cielo soleggiato con soltanto qualche passaggio nuvoloso e di nuovo, anche se leggermente più intensi, i venti saranno leggeri da nord-est. E prima di passare al resto della settimana, soltanto dirvi che di questi tempi la massima è di circa 18 gradi, la minima di 8, e dunque siamo vicini alle medie stagionali per quanto riguarda le previsioni di oggi. E per il rimanente della settimana vediamo che lunedì sarà domani una giornata con tanto sole, circa 8 ore, 10 addirittura per martedì, con una massima leggermente più freschina, 16 gradi, ma il vento sarà uguale, leggero a moderato da nord-est. Per la notte tra martedì e mercoledì la minima sarà di 7, dunque già le notti cominciano ad essere più fresche. E per mercoledì ancora tanto sole, 11 ore di soleggiamento e ancora venti leggeri a moderati che soffieranno da nord-est, minima di 8. E per giovedì 18 la massima, con ancora tanto sole ma un po' di passaggi nuvolosi in più nella mattinata e poi annuvolamento graduale nel corso del pomeriggio, minima di 11. E il quadro cambia leggermente ma soltanto per venerdì, con una massima di 17. Ci saranno delle schiarite ma ci saranno anche delle piogge sparse per l'intera durata della giornata e non solo. Il quadro è davvero diverso per venerdì per quanto riguarda il vento, che soffierà da nord-est sempre, sì, però intorno ai 30 km orari e raffiche prossime ai 40 km orari. Anche la notte tra venerdì e sabato sarà alquanto ventosa, ma per il fine settimana prossimo abbiamo un quadro positivo, nel senso che le temperature saranno addirittura leggermente al di sopra delle medie stagionali per fra 7 giorni, perché la massima di sabato sarà di 18 con un debole rischio di piogge sparse in mattinata, poi soltanto passaggi nuvolosi. E per domenica 19 la massima, con passaggi nuvolosi per l'intera giornata. Sono comunque attese 6 ore di soleggiamento per entrambe le giornate del fine settimana prossima e delle minime leggermente al di sopra delle medie stagionali, 11 per venerdì, sabato e domenica. Intanto noi adesso torniamo alla musica, una canzone dell'inizio di questo millennio che sotto sfondo di canzonetta così un po' per parlare delle difficoltà dei giovani che vanno male a scuola, in realtà questa canzone di Marco Masini è una pesante critica del sistema americano. Bisogna ascoltare bene tutte le parole. Vai male a scuola.
4: Vai male a scuola, a me puoi dirlo senza vergognarti. Io ti capisco, cuginetta sola, che mangi poco e dormi ad occhi aperti. Perché vai male a scuola, vai male a scuola.

No, io non lo farò perché non so cantare, ma loro sì. Io canterò per te, anzi, in questa canzone non era Do di Battaglia, bensì l'altro, il cui nome adesso mi sfugge, eppure ce l'avevo così sulla punta della lingua, l'altro cantante famoso dei Pooh. In ogni caso non fa niente. Battaglia, ovviamente, per questo mi è rimasto il nome alla chitarra, un assolo davvero stupendo di chitarra in questo grande successo dell'inizio degli anni Ottanta. Anzi, addirittura proprio del 1980, Canterò per te, che apre questa seconda ora di Domenica Insieme, targata 20 settembre 2026. Di solito io ripartirei con un'altra canzone, però siccome voglio tentare di lasciare più spazio ai colleghi per i loro interventi, che speranzosamente arriveranno a breve, ci sono piccole difficoltà che non sono nemmeno tecniche, manca appunto a disposizione in questo momento l'apparecchiatura, però secondo me, sono fiducioso che troveremo il modo anche di collegarci con loro a breve. Allora io direi di passare subito al primo segmento sportivo. Che sarebbe il calcio, la Serie A, ed è qui giunta alla quinta giornata, iniziata venerdì 18 settembre con l'anticipo del venerdì tra Monza e Sassuolo, vinto al Brianteo di Monza per 2-1 dalla squadra di casa. Verala ha segnato una doppietta al 51esimo e al 63esimo dal dischetto, arriva la rete che accorciava le distanze di Azic all'88esimo, ma non è bastata per il Sassuolo. Poi c'è stata anche la giornata di ieri, nella quale si sono giocate quattro partite. Bologna-Torino al Renato Dall'Ara di Bologna, 1-1 il punteggio finale, Bernardeschi per il Bologna al 14esimo e Kulenovic al 77esimo per il Torino. Altra partita, Udinese-Cagliari, che finisce con la vittoria degli ospiti per 1-0, rete segnata da Maldini al 54esimo minuto di gioco. E l'altra partita ancora, l'Inter non va oltre il pareggio perfetto contro la Roma, 2-2 all'Olimpico di Roma, con doppietta 6° e 37° minuto di gioco, e nella seconda frazione di gioco altra doppietta, questa volta dell'interista Lautaro Martinez, 46° e 79° minuto di gioco. Ed infine tra Venezia e Lazio, vittoria dei celesti per 2-0, Zaccagni dal dischetto al 51esimo e Noslin al 60esimo per i laziali. Poi c'è stato anche l'anticipo di questa mattina tra Fiorentina e Napoli, e anche qui non si va oltre il pareggio, 1-1 all'Artemio Franchi. Jimenez per la Fiorentina pareggia al 51esimo ad aprire le marcature, Gilmore per il Napoli al 23esimo della prima frazione di gioco. Ci sono due partite in corso in questo momento, Frosinone che conduce sempre per 2-0, Calò al 14esimo e Vernazze al 3° minuto di recupero del primo tempo. E dovrebbe essere iniziato già il secondo tempo? No, ancora no. Passiamo adesso invece all'altra partita in corso, Parma-Genoa, anche qui siamo fermi dopo 45 minuti di gioco, e Romero del Parma, l'unica rete finora segnata al tabellone. Ci saranno altre partite in questa giornata, la quinta di campionato. Oggi alle ore 12, ora di Montreal, Juventus-Atalanta, questa partita si gioca all'Allianz Stadium di Torino, mentre l'altra partita, che inizia alle ore 14.45, sarà tra il Milan e il Lecce al Giuseppe Meazza. E poi a chiudere questa giornata sono queste due partite, e così possiamo già dare un'occhiatina alla classifica, anche se provvisoria. In testa troviamo la Roma con 13 punti ma 5 partite già giocate, si segue l'Inter con 13 punti, anche qui come anche la Lazio al 3° posto, ma è la differenza reti a fare anche la differenza della classifica. Cagliari 4° posto con 12, seguono Frosinone e Como a 10, Milan 8 punti, Juventus, Napoli e Sassuolo con 7, Atalanta 6, come anche Lecce, Udinese, Torino, Parma, Monza, Fiorentina 4 punti, Bologna 2, Genoa 1 punto e Venezia 0. Torniamo adesso alla musica, terzo tempo, i Nomadi.

0: Angolo Bombardier e richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà, Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
4: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
5: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
6: Forse ci riusciremo a breve, li sento, ma il segnale non è ottimo in questo momento. Non vi dico chi, vi dico soltanto che per il momento, nel mentre cercheremo di risolvere questa situazione, ci ascoltiamo una bella canzone, anche questa del 1980, Michele Zarrillo con Sarabanda.

Allora, torniamo a parlare di sport e già chiedo scusa in anticipo se doveste sentire dei rumori strani, perché per di più questa mattina, contro il solito, sono venuti a fare le pulizie qui alla radio e così mi trovate un po' incasinato, consentitemi questa espressione, perché da una parte sto guardando il telefonino per vedere se entra un messaggio, dall'altra cerco di vedere da un'altra fonte se c'è un collegamento per mettersi in contatto con i colleghi, dall'altra cerco di vedere cosa succede intorno a me e soprattutto cerco di essere aggiornato sui risultati, perché in questo momento ci sono due partite in corso in Serie B. Al 56esimo minuto di gioco è sempre di 2-0 il vantaggio del Sud Tirol su Arezzo e il Vicenza adesso in vantaggio per una rete a 0 sul Verona, partita al 59esimo qui. Minuto di gioco, dunque sono già trascorsi quasi un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo. Oggi ci saranno altre due partite per chiudere la quinta di Serie B: Mantova-Pisa, che inizia alle 11:15, e alle ore 13:30 Modena-Empoli. Ci sono già dei risultati che sono entrati in questa quinta giornata. Venerdì c'è stata il pareggio della Juve Stabia contro il Cesena 1-1. Le altre di anticipo della Serie B si sono giocate ieri. 5 partite in totale. Palermo che vince contro il Padova, rimasto in 10 per 2-1. 0-0 invece Cremonese Entella. Carrarese sconfitta dal Benevento per 1-0. La Sampdoria, nonostante il cartellino rosso, vince contro il Catanzaro 2-1 e Ascoli batte Avellino per 3-1. La classifica provvisoria vede in questo momento il Palermo in testa con 13 punti, segue il Sud Tirol con 11, Mantova e Ascoli 10, 8 punti per il Vicenza, Avellino, Modena, Cesena, Padova e Benevento 7 punti, 6 punti invece per Pisa, Empoli e Arezzo, Entella 5 punti come anche Cremonese, poi seguono Verona, Sampdoria a 4, Juve Stabia e Catanzaro a 3 punti e chiude la classifica Carrarese con 1 punto. Torniamo alla musica, Amedeo Minghi, Mietta, Vattene Amore.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è

0: E adesso ci riproviamo e per nostra sfortuna però non possiamo farlo con i soliti mezzi tecnologici, lo facciamo questo tentativo via telefono sperando che almeno in questo modo vada tutto bene. Io potrei presentarveli e lo faccio pure, però dell'evento vi parleranno loro due. E allora accogliamo ai nostri microfoni, come facciamo tra l'altro ogni giorno della settimana, Silvio Orvieto e Vittoria Zorfini.
1: Buongiorno.
2: Oh. Alessandro, buongiorno, grazie per questa accoglienza.
0: È improvvisata perché davvero non so più cosa fare qui.
1: Beh, me puoi mettere la canzone? Più cosa fare?
0: Magari se troviamo il tempo, vediamo. Però Vittoria, Silvio, vi dico già da adesso che anche il segnale telefonico, la gente che è all'ascolto adesso se ne rende conto, non è perfetto, e quindi dobbiamo essere al massimo della chiarezza nel parlare. Magari forse c'è anche un po' di rumore in sottofondo, vero?
1: Sì, c'è moltissima gente, quindi siamo molto contenti che l'evento stia già riscuotendo un soggetto. Diciamo perché siamo qui. Siamo qui perché ovviamente vogliamo combattere, sconfiggere direi quasi, la malattia policistica renale o rene policistico, che ricordo è un disturbo genetico che causa la crescita di numerose sacche piene di liquido chiamate appunto cisti all'interno dei reni. Si sviluppa, non si sa ancora esattamente come e perché, quindi questa è la ragione per la quale siamo qui. And March, perché ci sarà una marcia, le iscrizioni sono già iniziate, quindi c'è molta gente, si iscrivono, partecipano. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per poter la ricerca e combattere questa malattia policistica renale.
2: Siete ancora in tempo per venire, poi ci ascolterà bella musica, adesso c'è una canzone bellissima, ma fra poco ci sarà anche Charles Baccaro.
3: Buongiorno a tutti, buona domenica.
2: A che ora suoni oggi?
3: Dopo la camminata, diciamo verso l'una, mezzogiorno e mezzo.
2: E prima iscrivetevi, sì. Partecipate alla corsa, poi ragazzi si mangia, ci sono bella gente e poi soprattutto è per una buona causa.
1: Sì, siamo al Centennial Park a Dollard des Ormeaux, lo trovate molto facilmente su qualsiasi vostra applicazione per ritrovare le direzioni per venire qui, non ve ne consiglio una in modo particolare, ovviamente c'è Elvisa che cercheremo di avere fra poco con noi perché è estremamente occupata, l'organizzatrice, colei che ha fatto così tanto per far conoscere questa malattia policistica, colpisce anche molti italiani che sono qui presenti.
2: E cambiando invece totalmente discorso, Charles mi ha detto che sono 9 anni che partecipa a questo evento e mi dice anche che si può anche partecipare a dei sorteggi e soprattutto essendo italiani non ci facciamo mai sentire, quindi oltre a essere da mangiare, pasticcini, ma mi dicono anche del vino.
1: E tra le altre cose ho visto anche il caffè espresso. Venite assolutamente a salutarci, ma soprattutto a partecipare a questo grandioso evento. Noi saremo qui fino a mezzogiorno, ovviamente tempo permettendo, e soprattutto che si possa riuscire a collegarci come si deve. Grazie Alessandro, per il momento direi è tutto, ci riproviamo più tardi.
0: Grazie Silvio, grazie Vittoria. Intanto io dico ai miei colleghi, riattacchiamo adesso il telefono, però poi se c'è modo di nuovo connetterci o in una maniera o nell'altra, però agli altri ascoltatori. Ecco, alcuni già hanno telefonato e non capivano troppo bene perché io scaricavo un po' alla sbrigativa la telefonata, sempre gentilmente, però è che io attendevo appunto questa telefonata da Silvio e Vittoria. Non solo, avrò poco spazio, poco tempo oggi per rispondere alle telefonate e chiacchierare un po' con voi, perché tra il contenuto e tra questa programmazione un po' cambiata, un po' diversa per un contenuto che comunque è davvero importantissimo, e spero, mi auguro che la vostra partecipazione a questo evento sia numerosa. Ecco, per questo motivo chiederei agli ascoltatori di oggi, soltanto oggi, di evitare di chiamarmi nello studio, così saprò che quando vedo il telefono squillare, lampeggiare, saprò che è Silvio o Vittoria che tentano di raggiungermi. Soltanto per oggi, poi la settimana prossima torneremo ai nostri alle nostre solite abitudini, e ringrazio apertamente così quelli che hanno capito anche al volo che oggi purtroppo non era giornata per me di scambiare più parole di quante ne abbiamo scambiato al telefono, però la vostra gentilezza è davvero tanta apprezzata. C'è ancora un po' di sport di cui parlare, magari farò un veloce sorvolo per il momento, però direi di tornare alla musica con loro, i Tiro Mancino con Sale, Amore e Vento.

In Austria è trionfo per Acosta e la KTM battuti Martin e Bezzecchi, poi Ogura e Marquez. Lo spagnolo vince a Spielberg davanti alle due Aprilia ufficiali e al giapponese. Per lui è il primo successo nella classe regina. In difficoltà lo spagnolo della Ducati, che è solo quinto, Bagnaia settimo, Di Gianantonio nono. È il giorno di Acosta, bramato, agognato, atteso, è arrivato nel momento e nel posto più suggestivo, nel Gran Premio di casa della sua moto, la KTM. Alla gara numero 56 in MotoGP, dopo 15 podi fatti di 8 secondi e 7 terzi posti, finalmente Pedro si è preso la prima vittoria. Dietro di lui la volata per il mondiale, secondo Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi, doppietta minore per il secondo e terzo posto di Noale, che diventa tripletta quando arriva quarto anche il rientrante ai Ogura. Dunque questa la classifica, l'ordine d'arrivo ufficiale. Pedro Acosta con un tempo di 42 minuti e 16 secondi e 9,196 su 28 giri, segue Jorge Martin distaccato di 1 secondo e 0,17, 1 secondo e 209 per Marco Bezzecchi, poi ai Ogura a più di 2 secondi Marc Marquez quinto, Brad Binder della KTM al sesto posto, Francesco Bagnaia settimo, Fermin Aldeguer della Ducati all'ottavo posto, Fabio Di Gianantonio come dicevamo nono, Johan Zarco al decimo posto. Gli altri italiani: Enea Bastianini termina undicesimo, Luca Marini 14ª posizione e Franco Morbidelli al 18° posto con un distacco di oltre 34 secondi. Al mondiale in questo momento c'è Jorge Martin in testa con 306 punti, segue Marc Marquez distaccato di 12 punti a 294 e al terzo posto in questo momento c'è Marco Bezzecchi con 264 punti. Il prossimo appuntamento, 16ª gara di questo campionato, sarà per il 3 e 4 ottobre e sarà il Gran Premio del Giappone. Con un po' di anticipo adesso torniamo alla musica con il secondo brano dal sapore locale, perché lui qualche giorno fa, 11 giorni fa, ha compiuto 51 anni, è nato a Burnaby in Columbia Britannica, le sue origini sono in qualche modo anche italiane, si chiama Michael Bublé e questa mattina lo ascoltiamo in Save the Last Dance for Me.

0: Robby Facchinetti. Ecco, mi è tornato in mente il nome dell'artista che cantava "Io canterò" dei Pooh. Invece questo era Michael Bublé. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi si parlerà di campionati del mondo di ciclismo. A tra poco.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
0: A reazione a catena avrei regalato i punti all'altra squadra perché il titolo completo è "Io canterò per te". Intanto parliamo di ciclismo perché iniziano oggi i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI del 2026. Giunti alla 99esima edizione, si terranno da oggi 20 settembre fino al 27 settembre qui a Montreal. Questi campionati segnano il ritorno dei campionati del mondo di ciclismo su strada nella metropoli quebecchese dopo 52 anni. In quell'anno, nel 1974, la città montrealese ospitava per la prima volta l'evento tenutosi fuori dall'Europa. Sono previsti in totale 13 eventi costituiti da 6 gare su strada, 6 prove a cronometro individuali e una staffetta mista a cronometro a squadre. Si prevede che circa 1000 atleti provenienti da circa 75 paesi parteciperanno alla competizione. Oggi in programma le prove a cronometro d'élite, con la femminile iniziata alle ore 9 e quella maschile con partenza prevista alle 12.45. Entrambe seguono un percorso di 39,2 km attraverso Montreal, correndo lungo il fiume San Lorenzo, attraversando il ponte Samuel de Champlain, passando per il circuito Gilles Villeneuve e ritornando attraverso il Pont de la Concorde con partenza dall'Avenue du Parc e arrivo al Parc Jean Moss. Dunque, bella cartolina per la nostra città amata, Montreal. Musica, i Dick Dick con Zucchero.

0: Ciao, sono Anthony Miglioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
1: Allora, ritentiamo e questa volta usando i mezzi soliti per fare questo tipo di collegamento in trasferta. Ve lo dico già da adesso, la connessione, il collegamento non è perfetto, però secondo me può andare. E allora tentiamo di nuovo di collegarci con Silvio Orvieto e Vittoria Zorfini.
2: Benissimo, allora io mi auguro che ci possiate sentire adeguatamente. È il meglio che possiamo fare in questo momento. Siamo nel bel mezzo di uno splendido parco che si chiama Centennial Park, dal quale vi stiamo trasmettendo in diretta in occasione dell'NPKD March, la raccolta fondi per combattere, diciamo così, ma soprattutto per fare della ricerca sulla malattia policistica renale. Abbiamo qui la principale organizzatrice di tutte, signore e signori, Luisa Miniaci De Leo. Buongiorno carissima.
3: Buongiornissimo, che bella giornata. Qui una bellissima giornata perché siamo tutti uniti per fare dei passi per la ricerca sulla malattia policistica renale.
2: Io direi più che dei passi, voi correte dall'inizio. Quanti anni è che organizzi questa cosa?
3: Questo è l'undicesimo anno.
2: L'undicesima edizione, anno. Signore e signori. Quindi è da festeggiare, meno che si possa dire.
3: Eh sì, perché abbiamo, la prima volta c'eravamo solo forse 70 persone e l'abbiamo fatta nella pioggia. Adesso aspettiamo 350.
2: 350, signori, 350 persone che parteciperanno a questa marcia, sì, raccolta fondi per combattere
3: la malattia
2: policistica renale o reni policistico. Sì. Io preferisco malattia perché è una malattia, quello
3: sì,
2: bisogna dire.
3: È una malattia ereditaria, genetica, che non scappa una generazione. Come io ce l'ho, l'ho avuta di mio padre, che l'ha avuta di sua mamma, e purtroppo uno dei miei due figli ce l'ha anche.
2: E devo dire una cosa, Luisa, tu hai lanciato questa iniziativa, tu stessa sei oggi con noi grazie a un trapianto, lo vogliamo dire, perché sono le due cose sono collegate, non c'è una cura per

soltanto ai reni, ma anche al fegato, pancreas e cistifelia. Allora, per me, io ancora ho i due vecchi reni dentro me, però ho un rene nuovo e un fegato nuovo. Il fegato che mi hanno tolto pesava 13 kg. Dovuta a tutte le ciste. Allora, ho avuto insufficienza epatica perché la metà del mio fegato non funzionava a causa di questa malattia e mi hanno dovuto mettere un fegato nuovo. Da un donatore, da un dermatologo.

0: ideale e lui non esista per questa malattia policistica renale, quindi firmate la vostra cartolina, donate i vostri organi ovviamente, e lo potete fare perché, tranquillamente, perché i reni ne abbiamo due, in realtà uno funziona molto benissimo.
1: Sai il slogan che esiste nel Quebec? C'è scritto i reni e dentro di noi per darne uno.
0: Grazie, grazie Luisa, grazie per tutto quello che
1: grazie
0: fai.
1: Grazie a lei.
0: Allora, Vittoria, hai visto che meraviglia?
2: Ma fantastico. Un'organizzazione pazzesca, davvero complimenti.
1: Oh, grazie, guarda, queste sono le persone che mi stanno aiutando dal 2015.
2: Ce n'è una in particolare che volevi ringraziare, una donna che ti ha accompagnato tanto.
0: Ci ha presentato all'inizio, ci ha presentato qua.
2: Molto timida.

0: Quindi, se volete, potete venire anche voi ancora a discutere. Noi vi stiamo presentando in diretta da Centennial Park a Dolores del Mont 3000 Lake.
1: 3000, oh, mamma, che bravissimo, 3000 Lake Road a Dolores del Mont.
0: Vi aspettiamo numerosi. Per il momento, se tutto a posto, a breve avremo anche il console generale.
1: Sì.
0: Grazie a te, Alessandro.
1: Ah, no, okay. Un messaggio così a falsa. Non chiamate dal telefono, mi sei impegnato adesso, non rispondi ai messaggi.
2: Ieri ho dovuto mettere qualcosa su Facebook. Per piacere, non mi mandate messaggi perché non ci arriva di
1: chiamate la

0: Luisa, meraviglioso tutto questo, quindi venite a vedere i risultati effettivi della
1: ricerca. A voi studio. Siete messo in posizione.
2: Ok, allora adesso sì, il segnale è un po' confuso e per di più sono subentrate delle pubblicità di alcuni siti che sto guardando per vedere i risultati di alcune partite che sono state giocate ieri sera. E chiedo scusa per questa parte un po' più confusa della trasmissione. Intanto noi ci fermiamo adesso per identificare questa stazione e poi al rientro una canzone di una che oggi avrebbe festeggiato gli anni. A tra poco.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Lei all'anagrafe domenica Rita Adriana Bertè, per gli intimi Mimì, per i melomani Mia Martini, nata a Bagnara Calabra, in Calabria ovviamente, il 20 settembre del 1947, avrebbe compiuto oggi 79 anni, purtroppo se n'è andata troppo giovane, a 47 anni nel 95. Ha avuto comunque il tempo di lasciare il segno con canzoni come questa, Minuetto, ma anche Inno, Ti regalo un sorriso, Piccolo uomo, Quante volte, Donna con te, E non finisce mica il cielo, Almeno tu nell'universo, e tante altre, come anche Libera, che ha rappresentato l'Italia nell'Eurovision Song Contest del 1977. Adesso noi dovremmo essere in grado di tornare e raggiungere Silvio Orvieto e Vittoria Zorfini, e non sono da soli, c'è una figura importante con loro. Andiamo a vedere se è ancora lì la nostra connessione. Silvio, Vittoria.
1: Eccomi carissimo, dimmi che mi senti bene, dimmelo che mi senti bene.
0: È il massimo che ti voglio dire, ma ti sento bene.
1: Allora, noi siamo pronti a collegarci adesso con il nostro console generale d'Italia, il dottor Enrico Pavone, che anche egli ha voluto intervenire in questa iniziativa spettacolare per ricordare agli amici quanto sia importante la ricerca. Signor console, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Grazie di essere presente anche lei in questa importantissima iniziativa volta appunto a raccogliere i fondi per questa malattia policistica renale. Appunto, lei la conosce?
2: Io praticamente prima di conoscere Luigi non ero al corrente di questa malattia. Ora sono 11 anni che la conosco.
3: Sì, beh, anch'io in effetti, pur essendo figlio di medico, non conoscevo la malattia, l'ho conosciuta appunto grazie alla meritoria attività di diffusione di informazione, di sviluppo delle consapevolezze. L'impresa mia sta conducendo da tanti anni qui in Montreale, in effetti mi ha così informato, mi ha fatto capire, ha fatto comprendere quali siano le diverse, la complessità di questa malattia, la difficoltà che provoca tanto sui pazienti quanto presso le famiglie, perché è una malattia che purtroppo mi colpisce di più, anche la sua genericità, sia perché genera una difficoltà di vita che complica l'esistenza di intere famiglie.
1: Assolutamente, come molte malattie di solito, non è l'unica persona che ha la diagnosi che soffre, ma tutta la famiglia che c'è dietro. In Italia, lei sa quanto se questa malattia è molto diffusa in Italia? Io so che comunque qui ci sono molti italiani colpiti, perché è una malattia genetica.
3: Esatto, una malattia genetica, no, non ho il dato preciso ovviamente della diffusione della malattia in Italia, però indubbiamente si tratta di una di quelle malattie che appunto dato una carattere genetico si ripropone su
1: Lei da quando è in carica a Mantua che partecipa a questa iniziativa?
3: Sì, non sempre io, qualche volta c'è stato qui con i miei collaboratori, ma sono stato io. Poi stiamo riprendendo
1: e credo che sia la cosa fondamentale oggi come oggi, perché effettivamente è poco conosciuta come malattia, però poi quando ti colpisce vieni a capire effettivamente i danni,
3: anche per rendere la vita
1: di un marito di assistenza, di aiutare chi siamo serviti, diciamo, praticamente noi italiani siamo solidari. Soprattutto in questo periodo in cui l'Europa e il Canada si stanno avvicinando così tanto. Grazie mille di essere con noi oggi, dottor Pavone. Ci risentiamo a breve.
3: Grazie.
1: Adesso abbiamo anche il sindaco di Dolard des Ormeaux, signore e signori. Parlano italiano, ma di
4: sì. francese, italiano, inglese,
1: come vogliamo noi. Allora, sindaco, lei mi ha detto, Luisa, che lei era il primo sindaco che ha accettato di collaborare con l'NPKD.
4: Sembra di sì, che ero il primo.
1: Ma dove non lo sapevo l'italiano? Lei conosceva l'italiano?
4: No, la nonna e la madre.
1: Ah, abbiamo anche un sindaco italiano da parte Sormoschi, ormai sì, abbiamo conquistato tutta l'isola.
4: Anche piano e sicuro su tutti.
1: Lei la conosceva questa malattia prima di incontrare Luisa?
4: No, non la conoscevo.
1: Dimostra il lavoro eccellente che sta facendo la Luisa, perché sta veramente facendo conoscere questa malattia a tutti quanti.
4: Assolutamente sì.
1: Magnifico. Quindi l'iniziativa è che la città di Donald Desormo dà il parco a disposizione per questo evento.
4: Precisamente quello. Siamo sempre stati in supporto di Luisa, perché è uno dei nostri residenti. Allora, per conseguenza, quando è venuta a vedermi, ero uno dei primi, sempre, secondo me, ho detto sì, diamo il parco e ti supportiamo tutto quello che si deve fare.
1: Magnifico, signor sindaco, grazie tante della collaborazione.
4: Mi piacere.
1: E auguriamo altri 20 anni, 30 anni, 50 anni, perché la ricerca non deve fermare.
4: No, ma più importante è che la ricerca finalmente c'è una riuscita che non dobbiamo più avere degli eventi così, e terminiamo completamente questa malattia.
1: Ok, quindi praticamente non vogliamo più vederci.
4: No.
1: Non vogliamo più raccogliere
4: ci vogliamo vedere.
1: Abbiamo trovato cose. La soluzione. Voilà.
4: Esatto.
1: Grazie, signor sindaco. Vittorio, vuoi ricordare gli amici? No, Vittorio è occupatissimo, che sta scoprendo anche tutta la rete sociale. Quindi per il momento direi grazie tanto, signor sindaco, di essere stato con noi. Allora darei la linea a te, carissimo Alessandro, a studio.
0: Ok, grazie Silvio. Allora abbiamo ascoltato una canzone di Mia Martini. Adesso invece lei, per fortuna, li compie gli anni, perché è nata nello stesso posto, Bagnara Calabra, esattamente 3 anni dopo, il 20 settembre del 1950. Anche lei ha segnato il panorama musicale italiano con canzoni come In Alto Mare, Non sono una signora, Il mare d'inverno e La luna bussò, Meglio libera, Sei bellissima, e questa mattina l'ascoltiamo con Dedicato, Loredana Bertè.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Voi oramai siete abituati, intorno al quarto d'ora della terza ora di Domenica Insieme c'è l'Accadde Oggi, oggi in versione ridotta, ma se volete tutto il contenuto, quello completo, potete sempre visitare il loro sito internet www.accaddeoggi.it. Io vi dico soltanto che nel 1519 il navigatore portoghese Ferdinando Magellano salpa da Sanlúcar de Barrameda in Spagna con 5 navi alla ricerca di un passaggio a occidente per l'Indonesia. Poi nel 1946, dopo la sospensione del progetto imposta dalla Seconda Guerra Mondiale, nel 1939 a Cannes, in Francia, prende il via la prima edizione del Festival, le Festival du Cinéma de Cannes, il Festival del Cinema. Vi partecipano opere provenienti da 19 paesi, tra cui Roma, città aperta, di Roberto Rossellini. E infine, nel 2004, viene istituita la Dance Music Hall of Fame, la cerimonia della prima edizione a New York City, in corona Barry White, Donna Summer, i Bee Gees e il produttore nonché compositore Giorgio Moroder. E adesso noi torniamo alla musica.

0: a breve ci sarà per voi l'oroscopo, forse anche qui sarà una versione leggermente modificata, forse comunque in due tempi ma non con due, soltanto una canzone. Vedremo come ci colleghiamo anche con i colleghi Silvio e Vittoria. Prima di passare alla pubblicità vorrei soltanto sottolineare questo, e non è poco, perché lei oggi compie 92 anni. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, in arte Sofia Loren o Sofia Loren, a seconda come uno lo vuole pronunciare, è nata a Roma in quel 20 settembre del 1934, attrice, cantante, prima ancora era modella, che ha ottenuto tra l'altro anche la cittadinanza francese, ma secondo me è cittadina del mondo a questo punto, perché è famosissima, stella mondiale sin dagli anni 60, e l'attrice italiana più premiata della storia, è una delle ultime grandi leggende dell'età d'oro del cinema di Hollywood, e così noi facciamo gli auguri a Sofia Loren per i suoi 92 anni. Pubblicità e poi di nuovo in musica.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libra. Uva senza semi, 1,99 la libra. Cosce di pollo, 2,29 la libra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione, telefonate al 325 35 35.

0: Ed era il titolo, Te voglio troppo bene, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Intanto non ho avuto il tempo di farlo nell'ora di sport, ve lo dico adesso. Ieri sera purtroppo c'è stata l'ennesima sconfitta del CF Montreal, questa volta contro il Columbus Crew allo Stadio Saputo. Columbus Crew, questo è il nome, not Crew. Comunque per 2-0, adesso sono 5 vittorie, 6 pari e 15 sconfitte ed è ultima in classifica la squadra montrealese. Però dall'altro canto è iniziata la prestagione di hockey su ghiaccio e sono in programma tante partite, 36 luoghi dove ci saranno queste partite, 65, ed è iniziata anche la stagione per Montreal, che ieri sera giocava 2 delle 7 partite in programma con la formula squadra divisa, split squad. Infatti mentre una parte dei Canadiens de Montréal affrontava una parte dei Maple Leafs di Toronto al Centre Bell, l'altra parte dell'organico delle squadre giocava simultaneamente al Scotiabank Arena di Toronto e i Canadiens de Montréal hanno vinto le 2 partite, quella giocatasi qui a Montreal con il risultato di 4-3, vittoria ai tempi supplementari, bella rete di Cole Caulfield, e l'altra quella giocatasi a Toronto per 4-1, l'ultima rete segnata in una porta vuota. Pubblicità e poi per voi l'oroscopo.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
0: E così siamo pronti per vedere cosa è previsto nel cielo astrologicamente parlando. Oggi 20 settembre 2026 partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. La quadratura della Luna in Capricorno proprio non ci voleva. Oggi avevate voglia di muovervi e trascorrere del tempo fuori di casa, ma purtroppo per una serie di fastidiose coincidenze sarete costretti a rinunciare ai vostri brillanti progetti. Toro, la preoccupazione di fare una bella figura potrebbe giocarvi un brutto tiro, rendendovi maldestri e insicuri. Non fatevi condizionare dalle attese altrui, anche se l'amore sta procedendo discretamente, non è il caso di adagiarsi sugli allori. Gemelli, evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate di qualche giorno le decisioni di una certa importanza. In ambito sentimentale cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato. Ecco. Cancro, sappiate sfruttare la vostra flessibilità di risorse per affrontare una piacevole novità mattutina, difficile da gestire. L'amore e la passionalità saranno il possente motore di un sodalizio molto stretto ed efficace, capace di apportare una svolta ai vostri programmi. Leone, si annuncia una domenica dolce e impegnativa per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Scoprirete l'armonia del vostro rapporto fondato sulla fiducia reciproca e sulla confidenza. Vi arrenderete alle attenzioni della persona amata, accontentandola in tutto. Mi raccomando, Vergine, contate solo ed esclusivamente sulle vostre forze e rinunciate a chiedere consigli e collaborazioni alle persone che avete vicino. In questo modo salverete i rapporti, l'orgoglio e la qualità dei risultati. La vita di coppia sarà spumeggiante e ricca di momenti dolcissimi.

0: Ripartiamo quindi con il segno della bilancia. Mercurio è ancora nel segno. Se avete qualcosa in sospeso, meglio affrettarvi. Non potete chiedere di più all'amore, reso magico non soltanto dagli incontri appassionati, ma anche dalla condivisione di interessi comuni. Scorpione, oggi sarete molto intraprendenti. Il vostro fascino riuscirà a conquistare la persona che desiderate, oppure saprete ravvivare il vostro rapporto con la dolce metà attraverso esso. Grazie a Venere, infatti, vi libererete da ogni tabù e dimostrerete la vostra natura passionale. Sagittario, il momento è davvero incoraggiante per realizzare un progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano un maggior impegno. Un evento speciale, quale una dichiarazione d'amore o un viaggio improvviso, renderà la giornata alquanto stuzzicante. Capricorno, la luna nel segno, nonostante le difficoltà, non si perderà d'animo e, con la sua immancabile ironia, ridimensionerà i vostri problemi. Facendo leva sulla fortuna, rimuoverete con una certa facilità gli intralci e risolverete una questione sentimentale. Acquario, oggi avvertirete una gran voglia di libertà, vorrete rompere con l'abitudine. Se avete un rapporto di coppia che non funziona, la giornata festiva potrà essere il momento migliore per imprimere una svolta all'intesa con il vostro compagno. Ed infine i pesci, anche se con la mente sarete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da qualche tempo. Il vostro panorama astrale sarà in ottima garanzia per le faccende di cuore. Tenetevi pronti per una magica sorpresa. Ed infine i nati oggi, le loro caratteristiche. Ebbene, i nati il 20 settembre sono convinti di essere in grado di far fronte a qualunque situazione. Avendo molto a cuore gli interessi del loro gruppo, faranno di tutto per poter assicurare il funzionamento armonioso dei progetti in cui sono coinvolti. Per alcune donne questo può significare dedicarsi alla famiglia e ai valori casalinghi, per altre la coesione nella loro coesione sociale o negli affari. Per gli uomini può significare guidare i familiari, che essi amano considerare più come dei compagni di vita che come dei sudditi, e nell'ambiente lavorativo offrire dei consigli ai soci in affari e agli amici. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra. E come ben sapete, di solito saremmo partiti con la seconda canzone romantica legata all'oroscopo, invece oggi ci colleghiamo, o comunque tentiamo di nuovo di collegarci, con Silvio Orvieto e Vittoria Zorfini. A voi.
1: Grazie carissimo Alessandro, sì, effettivamente sentirete molto probabilmente dei rumori di sottofondo. Vittoria sta registrando dei film, eccola qua, sta curando tutto l'aspetto delle reti sociali. Ricordo che siamo al Parco Centennial a Dollar des Ormeaux in occasione di questa marcia perché possa terminare questa malattia policistica renale, si possa trovare una soluzione. Ci vuole educazione, ci vuole sensibilizzazione, tutti i valori che sono stati portati avanti per anni da Luisa Miniaci Di Leo, che è qui, sta facendo discorsi tra l'altro uno dopo l'altro proprio per questa occasione.
2: Davvero, e la cosa meravigliosa è vedere che tutti quanti e tutte quante sono unite nel segno certamente della ricerca, ma anche perché è una donna straordinaria come Luisa, è riuscita a radunare tutte queste splendide persone insieme, a fare squadra. E infatti la persona proprio che si occupa della ricerca diceva che effettivamente questa grande e meravigliosa comunità ha fatto sì che ogni anno ci siano dei progressi importanti nella ricerca, e quindi effettivamente si sta andando verso, quindi, l'estinzione della malattia stessa. Questo è un po' l'obiettivo, e quindi è stato veramente emozionante vedere anche tutti i discorsi, anche soprattutto negli anni, no? Perché uno vede anche i progressi fatti e devo dire pienissimo.
1: Sì, pienissimo, e devo dire anche, dicevi giustamente, i discorsi che abbiamo sentito dei figli, parlare del trapianto dei genitori che hanno subito, i figli che probabilmente avranno la malattia perché è genetica, quindi in tal senso che siamo qui per dare una speranza, è un percorso di speranza quello che sta cercando di effettuare Luisa con tutto questo gruppo di volontari e di gente che si sta sbattendo proprio per questa ricerca. Devo dire che sono anche molti sorteggi, non l'abbiamo detto, quindi potete acquistare un biglietto.
2: Noi veramente l'abbiamo detto proprio inizio trasmissione, ma lo ridiciamo molto volentieri, anche perché noi fra poco finiamo la diretta, ma in realtà la manifestazione continua praticamente per tutta la giornata. Ci sarà musica dal vivo, ovviamente la marcia, la possibilità di vincere tantissimi premi.
1: Come ha già detto Vittoria all'inizio del programma.
2: Noi abbiamo detto all'inizio.
1: Comunque noi siamo qui ancora per poco, ma come diceva giustamente Vittoria poc'anzi, la marcia sta per cominciare, comincia a mezzogiorno socialmente la marcia, e poi ci saranno concerti da vivo, tra gli altri, quindi insomma fate in tempo ancora a venire, vi aspettiamo ancora molto molto numerosi, anche se devo dire il parco è già
2: molto bello pieno, ma non si è mai abbastanza per la ricerca, veramente questa comunità è meravigliosa.
1: Grazie a te Vittoria, grazie a te Alessandro, e ti cedo la linea.
0: Grazie a voi, ci ritroviamo forse a fine trasmissione, se ci riusciamo sarebbe davvero carino. Intanto nel 1969 arriva in vetta alla classifica delle vendite statunitensi Sugar Sugar degli Archies, il gruppo fantasma nato nell'ambito della serie TV di animazione The Archie Show, dietro il quale si celano alcuni turnisti tra cui il coautore del brano Ron Dante. Il singolo è stato pubblicato il 24 maggio e poi in luglio con una nuova etichetta, e da lì il grande successo. Ma tra i coautori c'è anche un montrealese, Andrew Joachim, in arte Andy Kim, e allora questo è contenuto canadese, Sugar Sugar, The Archies.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: E lei compie gli anni oggi, anche lei, Belen Rodriguez, showgirl, come dicono in Italia, showgirl sarebbe in inglese, anche se un tempo si usava l'espressione soubrette o soubrette in italiano, che tra l'altro questo termine deriva dal provenzale soubré, che significa affettato o persona che si dà delle arie, e secondo me in qualche modo ci sta. Poi a sua volta questa parola deriva da subre, che significa sopra, derivante dal latino supra, e dunque sì, altezzosi in qualche modo. Per questo forse era un po' spregiativo il termine subretta, adesso usano showgirl, ma secondo me non c'è niente di molto positivo nemmeno in questa nuova terminologia. Abbiamo il tempo forse di recuperare la canzone che abbiamo saltato durante l'oroscopo, la seconda, Pupo, come sei bella.

0: Come è bella anche questa iniziativa, è bella la presenza di Silvio e Vittoria lì sul posto. A voi microfono.
1: Il nostro Charles Vaccaro e della moglie che ringraziamo, ci ha appena portato l'acqua e poi sono arrivati i dolcetti.
2: Guarda, siamo proprio al settimo cielo, acqua, dolcetti, la gente, la solidarietà umana. Ricordo che nel corso degli anni la sezione di Montreal, perché voglio dire c'è un Canada NTKD, ma questa è la sezione di Montreal gestita appunto da Luisa Vignaci di Leo, e devo dire che ha organizzato di tutto, delle serate di gala per la raccolta fondi, alle sessioni di formazione proprio della, in presenza delle persone. Questa marcia che è fondamentale è diventata ogni anno più importante, quest'anno sono 350 i partecipanti, quindi veramente un numero elevatissimo. È diventata non solo una raccolta fondi, diciamocelo francamente, ma anche una giornata di unità, di riconoscimento per le famiglie che sono state colpite da questa grave malattia, ed è un momento di solidarietà. Abbiamo visto le persone che indossano la maglietta, sì, e dietro hanno scritto loro, sul loro, a mano, sul loro cartello, marcio per il cammino per la famiglia, tanti tali,
1: oppure per il coraggio,
2: esatto,
1: per
2: la bravura, per la solidarietà, sono dei messaggi però.
1: L'altra cosa che dicevano prima durante l'apertura è proprio anche il lavoro fatto in termini di mettere a conoscenza tutti quanti, e questo è il lavoro ovviamente che viene fatto veramente tutti i giorni, nel quotidiano, tutti gli anni, ed è per questo che ogni anno questa marcia ha così tanto successo.
2: Assolutamente, la sensibilizzazione è un momento fondamentale, perché se si vuole trovare una ricerca e una cura bisogna prima conoscere la malattia, e molti ancora la ignorano sfortunatamente. E ricordiamo anche che in questo preciso istante in cui vi stiamo parlando e in cui stanno organizzando questi eventi per la quale fondi per la ricerca, esiste solo una terapia che è intrapiato. In tal senso vogliamo anche incitare tutti coloro i quali sono all'ascolto a firmare la loro cartolina di dono degli organi, perché è una cosa veramente che può regalare la vita. Luisa spesso viene e ci racconta del suo angelo che l'ha salvata.
1: È vero, anche prima si è molto commossa mentre era in diretta con noi, la ringraziamo anche per condividere questa storia con noi, perché non deve essere neanche poi così semplice, quindi grazie anche per mettersi veramente così in prima persona a beneficio di questa causa e di tutti quanti.
2: Assolutamente. Beh, siamo giunti al termine dei nostri collegamenti, perché la trasmissione Lingua Italiana condotta da Alessandro Fortino termina qui, quindi io ti ringrazio infinitamente per essere venuto con me.
1: Grazie a te Silvio.
2: E ovviamente ringraziamo Alessandro Fortino, che sta alla regia, Alexi che ci ha fornito tutte le attrezzature in merito, in proposito. Grazie anche a CFMB, perché ricordo che è stata anche un'offerta di CFMB 180 queste ore che avete, questi collegamenti che abbiamo avuto l'occasione di fare al programma di Alessandro. Quindi buona domenica a tutti.
1: Buona domenica a tutti, grazie. Ciao.
0: Grazie dunque Silvio, grazie Vittoria, e riprendiamo il microfono. Abbiamo il tempo per un'ultima canzone. Prima però ho un aggiornamento, perché si sono concluse delle partite. Frosinone che batte Como 2-0, Parma sconfigge Genoa 2-1. Questo pomeriggio ci sarà, a partire dalle 12, Juventus Atalanta, e poi alle 14:45 Milan-Lecce, mentre in Serie B si sono concluse le partite in corso. Arezzo su Tirol 4-1 in favore della squadra del su Tirol, e Verona che batte Vicenza 2-1. In questo momento sta giocando Mantova-Pisa e il Mantova è già in vantaggio. Siamo giunti al 32esimo e adesso vi faccio ascoltare questa simpatica canzone di un gruppo malgascio che ha cantato in francese ma anche in italiano. Si vedrà, Le Surf.

0: Ci sono, è soltanto che oggi, oltre alle varie sorprese, c'era anche quella che non ho trovato i collegamenti salvati di solito sui vari siti internet, e dunque devo un po' correre indietro a queste informazioni e le trovo in ogni caso. Dunque, per quanto riguarda oggi la fase lunare, siamo a 2 giorni dopo il primo quarto, dunque in fase di luna crescente gibbosa per quel che riguarda invece gibbosa con 2 B, per quel che riguarda invece il sole. Questa mattina è sorto alle 6:38, tramonterà alle 18:56, durata del giorno sempre più breve. Invece un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che in questo momento in alcune zone di Montreal sta cadendo questa leggera pioggia, ma niente di grave, niente di che, ed era poi tra l'altro anche previsto. In questo momento è di 13 la temperatura fuori dai nostri studi, ma salirà, anche se rimarrà leggermente al di sotto delle medie stagionali. Dovremmo toccare 17 gradi percepiti a 17 sotto un cielo variabile, con un vento leggero che soffierà da nord-est a circa 10 km orari. Questa sera passaggi nuvolosi, come anche questa notte, quando la temperatura scende a 10 gradi sopra lo zero per fortuna, e domani mattina 9 gradi con un cielo soleggiato e soltanto qualche passaggio nuvoloso. Stesso quadro per l'intera giornata, e domani dovremmo toccare una massima di 15 percepita a 14, e il vento sarà leggermente più presente, dunque un po' ventosa quella di domani, e temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali, ma niente di grave. E per quel che riguarda invece il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il quarto giorno dei giorni detti complementari, il giorno ufficialmente denominato Jour de l'Opinion, ovvero il giorno dell'opinione, e ognuno ha diritto alla sua. Anche su questa trasmissione non è stata la solita trasmissione alla quale siete abituati voi la domenica, ma non fa niente, era per una buona causa, una nobile causa, e sono stato davvero contento di essere in compagnia di Silvio e Vittoria questa mattina, soprattutto di essere stato in vostra compagnia. E se Dio vuole, noi ripeteremo questa bella esperienza settimanale con un'altra puntata di Domeniche Insieme tra 7 giorni. Da qui a lì, mi raccomando, abbiate sempre tanta gentilezza in tutti gli aspetti della vostra vita. Buona domenica e buona settimana a tutti, con questo abbraccio fortissimo. Ciao a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Appuntamento con Arcobaleno musicale.
3: Cominciamo subito con la nostra scaletta musicale, scelta a cura del nostro Mario Lipari, e sarà la prima Mina.
2: Con Ai, mi amor,
3: Sergio Mauri,
2: violino zigano,
3: Sabrina,
2: la nostra favola,
3: e Fred Bongusto,
2: noi innamorati d'improvviso. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Pino Villa.
0: Andiamo a fare in un giro in Sicilia con Abbalati Abbalati,
1: Gigliola Cinquetti e il trio Los Panchos.
0: Noi andiamo in Messico con Amapola,
1: Albano Carisi,
0: Quando mi innamoro
1: e Carmen Flores.
0: E adesso siamo arrivati a Cuba con Babalu.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Claudio Villa
0: con Concerto d'amore,
1: Jean-Claude Borelli,
0: Santa Maria del Mare
1: e Elisa
0: dal Festival Sanremo 2022 O forse sei tu.
1: Buon ascolto.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Bobby Solo.
0: Ti guarderò nel cuore dal film Mondocane.
1: Ornella Vanoni ci canta
0: Aria
1: e Gianni
0: Farina con Terra Straniera.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora Mario, abbiamo il tempo di un'ultima canzone, cosa ci fai ascoltare?
1: Ho trovato con l'orchestra dei Caravelli l'ultimo valzer.
0: Bello, noi ci diamo appuntamento a sabato mattina dalle 5 alle 6.
1: E giovedì alle 14.
0: E senza scordare la domenica dalle 5 alle 7 sulle onde di CFMB 1280. Buona giornata a tutti e grazie Mario di essere stato con noi anche oggi.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: dalla fe.
1: Sì, pronto?
2: Signor Fortunato, le vorrei ricordare di censurarsi, siccome la guardano anche dei bambini.
1: Ah, mi scusi.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

Non sono mai stato così felice. Eravamo fuori dal mondo e mi ricordo bene come fosse ieri. Io e te, nella stagione dell'amore, soltanto pochi giorni, è l'estate di San Martino. Io e te, su questa spiaggia libera, era solo un anno fa, sembra un secolo, sembra un'eternità.

sai, non sono mai stato così felice. A piedi nudi, questa spiaggia inesplorata. Io e te, sotto questo sole caldo di novembre. È l'estate di San Martino, la nostra estate. Come sei bella in controluce. Sembri proprio un acquarello di Marie Laurence. E mi ricordo molto bene quel che ti ho detto un anno fa. Sembra

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.